0: La Croazia è orgogliosa del suo patrimonio naturale incontaminato, dei suoi boschi e dei suoi parchi nazionali. Durante il suo soggiorno in Croazia voglia contribuire anche lei alla sua protezione e conservazione. L'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco richiama l'attenzione dei visitatori sul rigoroso divieto di gettare a terra mozziconi, di fare grigliate o di accendere un qualsiasi tipo di fuoco negli spazi aperti. Se dovesse avvistare un incendio è pregato di contattare i Vigili del Fuoco al numero 193 o il 112. Le auguriamo un gradevole soggiorno in Croazia.
1: Motoclub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosaki Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
2: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
4: Da, do još jednog pravog Balkantona ostalo točno 55 minuta. Imamo ekskluzivnu promociju iz Crne Gore opet. Još jedan novitet, onda ćemo biti u nekom retro elementu.